kay sante yalla mi di bour hamd ak rasulillah bour cheikh murtada yermane.

sol cheikh murtada yermande modi cheikh murtada khadimu rasul te mom modi jatum khadimu rasul momri da mbake mo sol cheikh murtada yermande yalna la yalla jappule cheikh mamour mbake murtada mbake yalna la yalla jappule ndax ya di kinu xetli yalna la khadim dimbuli cheikh murtada may la yermande yalna la yalla jappule ndax ya di kinu xetli yalna la khadim dimbuli cheikh murtada yermande soufang joy mbake cheikh mohammedul murtada soufang joy ndaw ñi di joy dara yi di joy jak yi di joy ay mbake xana.